0: Chihuahua.
1: Estás escuchando Domingos de 10 en Exa FM 98.3.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?